her volley ho e o ho ho. Kill me a poor rose, e honey colana, himili mili ho in kamalahini. Na malahini ho e o ho. E kama aina ho, uano ho, e a ho e a kupa. E ne, e hono, ka ini, ka anohi a kau, e kaluna, na molokana. Noho na ho o i ka o ho, i ka lau o ki paina, i ho a pipi ho i no ki o ni kaulana, o hanale.